E allora, eccoci qua ancora una volta, ancora live su East Side Radio con tutti i frutti, con il vostro Alessio o Santo. E niente, oggi siamo senza il buon Turco. Turco che purtroppo dopo una lunga sofferenza durata 39 anni ci ha lasciato ed è molto triste, ma in realtà è molto bello per lui. È andato in un posto migliore perché adesso è in Olanda, quindi appunto probabilmente in questo momento sarà più felice di noi. Ma noi, ovviamente, come dicevo nelle storie, anche the show must go on, anche senza Turco, anche senza il mio fido compare di tutti i frutti, e anche oggi in realtà andremo avanti con altre 2 ore circa di grande musica, bella musica, sempre ovviamente. Tutta la musica che serve a noi per stare bene insieme, per fare festa, per condividere bei momenti, belle emozioni, belle storie da raccontare il lunedì o anche in altri giorni, in base a quando vi piace a voi fare festa. E dunque adesso oggi appunto sarò da solo. No, non sarò da solo. Da solo mi annoio, appunto, per fare una festa bisogna essere minimo in due. Quindi avremo un ospite, un grandissimo ospite che ritorna, uno dei più famosi, bravi e anche belli, anche bei musicisti che attualmente vivono qua a Lisbona, dove appunto si sta creando una bella scena e noi siamo felici di così di contribuire, di dare spazio a chi si occupa di musica, di arte, di far stare bene le persone. Ma appunto, prima di cominciare, come sempre a noi piace un pochino, prima di cominciare, dicevo, con l'ospite, noi ci piace introdurvi un pochino alla puntata e al mood di Tutti i Frutti, e in questo caso nelle sue ultime

Di conseguenza, allora, io sono qua, adesso vorrei stare un altro pochino a farvi vedere quanto sono bello nel mio, la mia camicetta bianca comprata in Marocco, ma invece no, no, andiamo direttamente a sentire il nostro pezzo, che si tratta di Hello, il pezzo si chiama Hello Echo, di Kiwi Bestley. Non ho la minima idea, questa volta non ho sentito assolutamente il pezzo, mi sono fidato del turco, forse mi sbaglierò come ho fatto spesso nella vita fidandomi di lui, ma voglio dargli un'ultima occasione e vedere un po' come va. Dopodiché, appunto, torneremo dopo questo pezzo e cominceremo questo percorso, questo viaggio, insomma, insieme al grande Foggy. Che oggi è Foggy e non Foggy Project, quindi appunto verrà da solo, parleremo con lui, insomma, della sua musica intesa come musica prodotta, fatta da lui, e anche di quella che è la musica che lo racconta, ecco, quindi come ci piace spesso fare, ci racconteremo una storia attraverso le canzoni che hanno segnato un po', in questo caso, la sua crescita e il suo percorso. E di conseguenza, bando alle ciance, noi siamo sempre qui dal Duro dei Matar, da Eastside Radio, ringraziamo sempre i mitici Andre, il grandissimo Tiago, il nostro Deus Ex Machina, loro che permettono che tutta questa baracca vada avanti e prosegua ogni mercoledì da ormai più di un anno e mezzo, e cominciamo subito la festa, comincia la festa, Hello Echo.

0: Allora, eccoci qua di nuovo, siamo tornati. Facciamo subito un sound check. Benvenuto Foggy.
1: Buonasera, buonasera, sì,
0: perfetto.
1: Ci sono.
0: Perfetto, yes. Tu ti senti? Perfetto. Ti senti bene?
1: Benissimo.
0: Oh, bene, io ti sento solamente con una cuffia, cioè con da un lato e basta.
1: Ok,
0: ma non lo so. No, penso che sia proprio parte
1: del mio corpo, ti sono a metà, il suono c'è solo.
0: Ora, però sai cosa? Credo che ti ascolterò invece che sulla destra, sulla sinistra. Ecco così, mi sento l'orecchio potente. Allora, bentornato intanto.
1: Grazie, è sempre bella la radio.
0: Sì. Qui da Grande Foggy, appunto, era già venuto, appunto, come dicevamo l'altra volta, con anche la seconda metà del Foggy Project. Oggi invece è più intima la cosa. Oggi siamo senza Turco.
1: C'è il quasi turco dalla Sicilia.
0: C'è un almost turco, ma siamo appunto insieme. Quindi oggi appunto abbiamo questa lunga scaletta, insomma, dove affronteremo un sacco di temi, insomma, insieme, che riguardano il tuo percorso musicale, hobby, passioni. E se poi vuoi parlarci anche della tua prima comunione, noi siamo, non so, hai fatto la prima comunione?
1: Sì, ho fatto una battuta stupida per la storia. Il problema è che io neanche me la ricordo, la prima comunione.
0: Ma l'hai fatta?
1: No, non l'ho fatta.
0: Ah, non l'hai
1: non
0: fatta?
1: L'ho fatta.
0: Ah, ok, non sei un...
1: Quindi non potrei inventare qualsiasi cosa.
0: Ok, ok.
1: È tipo le lauree che si fanno a Bologna.
0: Comunque, scusami, ai nostri tempi, cioè, non hai fatto catechismo?
1: No, l'ho fatto catechismo, c'è qualcosa che non ho fatto. Il battesimo ce l'ho, la comunione non l'ho fatto, ho mollato prima forse.
0: Ma scusami, perché prima della comunione, cioè, si fa la prima confessione.
1: Credo di averla fatta.
0: Ma non c'è, ma è come mollare, cioè.
1: Ma si può, è legale, si può, cioè lo possiamo dire se non l'ho fatta.
0: Sì. Ah, no,
1: mi stavo preoccupando. No. Qualcuno mi sente da casa in famiglia.
0: No, dice, ma che dici? Sei la prima persona che conosco che ha mollato il catechismo prima della prima comunione. Sei sicuro di aver fatto?
1: Forse l'ho fatto e l'ho rimosso.
0: Non si faceva giù in Sicilia col vestito, con la tunica bianca?
1: No, non ricordo nulla di questo.
0: È proprio una fase.
1: No, proprio un vuoto cosmico. Se l'ho fatta è stata mia insaputa.
0: Ok, queste cioè, vengono fuori problemi molesti.
1: Come quando sono stato portato a Lourdes dai miei.
0: Sei andato a Lourdes?
1: Sono andato a Lourdes. sono andato a Lourdes con la maglietta, con la felpa de metallica. I capelli, quando li avevo, erano colorati arancioni, rossi.
0: Madonna.
1: Ci sono le foto della famiglia di me con la faccia particolarmente allegra con questa maglietta de metallica.
0: Madonna, Foggy da sempre un vero ribelle.
1: Sempre innocuo, però era della serie fatemi fare i cazzi miei.
0: Sì.
1: Non faccio male a nessuno.
0: No, ma effettivamente no, ti giuro, questa cosa è un unicum. Per favore indaga se hai fatto effettivamente la prima comunione. Io ho fatto anche la cresima, pensa, io sono anche un soldatino di Dio, sai che quando fai la cresima diventi in teoria un
1: super saiyan.
0: Sì, diventi proprio il super credente, capito? Poi dopo ho abbandonato perché insomma non incontrava i miei gusti, però
1: non so te, ma io ho dei ricordi veramente oscuri di quei tempi.
0: Cioè, di che periodo?
1: Non so, il fatto di essere anche costretto ad andare in chiesa, ad approcciarmi con quel mondo che neanche conoscevo, non avevo neanche tanta curiosità, anzi mi spaventava, perché da piccolo, non so, vedi questa imponenza, le storie che girano anche sui segreti, insomma, due domandine. Quindi non ho un bel ricordo di quello, nonostante abbia fatto anche un po' di Boy Scout. E quindi l'unica cosa che mi è rimasta di Boy Scout, degli Scout, era una gita in Sicilia, in un campo. E c'erano delle rane piccolissime, mini, e io le prendevo con le mani, giocavo con le rane. Quella è l'unica, perché poi i nodi, farsi il fazzoletto al collo, questa cosa non ricordo niente, tipo il manuale delle giovani marmotte, io facevo tutt'altro.
0: Comunque hai imparato qualcosa.
1: Con le rane, io giocavo con le rane.
0: Hanno fatto anche delle cose buone gli scout, ecco. No, io ricordo semplicemente che mi piaceva andare a catechismo perché mi piaceva, come sono adesso, ormai mi conosci un po', a me piace stare con la gente, quindi era un motivo in più per stare con gli amici, ma fondamentalmente già mi chiedevo cioè c'erano delle cose che non mi tornavano, ma questo non importa, appunto. Torniamo un po' invece a parlare delle cose che ci tornano e che abbiamo condiviso, appunto, ultimamente, perché è giusto farsi un attimino raccontare un po' quello. Parliamo sempre di eventi qua a Lisbona, abbiamo fatto questo evento insieme, dove hai suonato tu, ho suonato io con gli IGP, ha suonato la mitica Dia, che salutiamo, che anche lei ha il suo show qui una volta al mese, ed è venuto, possiamo dire la verità, abbiamo creato una bella situazione, un bel evento con più di 150 persone, è stato un qualcosa che ci ha dato qualche bel segnale.
1: Sì, una bella botta di vita, di energia positiva, bella vibe, bel posto, tutto si è allineato, questa magia che si ritrova a creare qualcosa, è stato molto bello. È andata benissimo, sono contento che ne abbiamo parlato pochi mesi fa e niente, si è volatilizzato l'evento.
0: Sì.
1: È anche troppo veloce, ma quella è l'intensità che poi uno mette, no?
0: È vero.
1: Molto bello, tant'è che si deve replicare.
0: Esatto, infatti annunceremo anche oggi la prossima data di Amore Disperato, che faremo sempre lì al Sunset Destination Hostel, un meraviglioso rooftop a Cais. Abbiamo appunto creato questo evento, abbiamo creato qualcosa di bello e soprattutto, appunto, io sono molto fiero di aver chiamato Foggy, perché appunto effettivamente il tuo contesto, cominciamo un pochino ad andare un po' dentro, cioè una situazione di quel tipo è quella perfetta per te, voglio dire, per la tua musica, una situazione raccolta con un po' di gente all'aperto, il clima era perfetto, il paesaggio era perfetto, ma sì, il sentiva anche bene, quel tipo di contesto è il tuo, no?
1: Mi trovo abbastanza, mi piace, firmerei un contratto per poter suonare sempre in luoghi così. No, è stato particolarmente bello perché poi, in realtà, suonando tanto anche nell'underground, come sai, ci sono poi delle meteore, degli eventi che escono fuori, risaltano rispetto ad altri. Questo è stato uno di quelli, per via dell'insieme, cioè l'energia nell'insieme che si è creata tra lo scambio tra musicisti, pubblico, gente che aveva voglia di star lì, che sorrideva, che apprezzava, che stava in armonia, è stato tutto molto armonico. E infatti, secondo me, si toccano delle belle corde a livelli di armonia con un po' la musica magari che suono io, che suoniamo noi, ma anche voi avete fatto lo spettacolo Dia, è stato una grande col suo set, cioè tutto era perfettamente organico e ben organizzato ed ha funzionato
0: questo, ed ha funzionato bene. Infatti è quello che diciamo spesso, che qui a Lisbona ancora la scena è un po' acerba, ma che se ci mettiamo tutti insieme, io insisto molto su questo concetto, c'è un terreno fertilissimo, e l'humus, come si diceva quando il terreno fertile del Nilo, com'è che si chiamava il c'era quella parola che
1: viene in mente, la Lidl, se parli di humus.
0: Non era ora vado a cercare la parola, ho detto humus, ma non è humus. C'è un terreno fertile pronto che per essere coltivato e per far crescere delle cose bellissime. Allora, tra le cose belle, appunto, ora mandiamo un pezzo. Cosa mandiamo? Mandiamo Milano.
1: Milano, dai. Sì.
0: Andiamo Milano, la commentiamo dopo, e dopo appunto anche annunciamo la prossima data di Amore Disperato. E intanto ci sentiamo il grande Foggy con un suo pezzo. Di che anno? Qui in che anno siamo?
1: È 2 anni fa, quindi sì, è recente, abbastanza recente, anche se il brano è nato parecchi anni fa. Poi magari
0: ne commentiamo. Intanto andiamoci a sentire Milano e buon ascolto.

0: E allora questa era Milano dall'album, anzi dall'EP Night volume 1, aprile 2024, avevi detto bene, 2 anni fa, ti ricordi quando pubblichi i pezzi? Bravo! E allora, ma infatti noi abbiamo cominciato con questo, però appunto volevo sapere un pochino questo, come mai questo pezzo, da dove arriva questa, anche questa cassona bella, bella dritta.
1: Beh, intanto si chiama Milano perché è nato a Milano, esattamente.
0: Ok.
1: Squattavo casa di un amico che saluto se mai ascolterà, Valerio Zito, un cantautore.
0: Salutiamo, è grande.
1: Grandissimo Valerio. Famagosta, casa Famagosta a Milano, quindi a sud, mi ospitava, io stavo per lasciare la città, lui aveva la chitarra, la scheda audio, io ero nella sua stanzetta, molto carina col suo palco. Ho creato quegli accordi di chitarra frenetici, questo riffettino, questa specie
0: sì?
1: di strumento, non so, un po' esotico. Da lì ho detto, vabbè, Milano, facciamo una cartella, rimane nel mio hard disk per circa, parlo del 2014, quindi comunque più di 10 anni fa. E 2 anni fa poi finalmente è diventata il brano che abbiamo sentito, che doveva per forza avere il titolo Milano, perché per me quella canzone lì è la stanza del mio amico, è un periodo della mia vita in cui avevo smesso di suonare in Italia, ed era una prepartenza verso Berlino che poi mi ha portato in Portogallo, quindi ha segnato anche lì un tassello.
0: Quindi in realtà a Milano ci sei stato
1: Milano
0: poco?
1: Sono stato 6 mesi circa.
0: Sufficienti, dici?
1: Sufficienti, ho fatto un po' di tutto. Suonavo in strada, vendevo dei quadri che dipingevo al Duomo.
0: No, artista vendevo. A tutto tondo.
1: Sì. Poi facevo pulizie a Milano, pulivo un centro di giochi da carte, da tavola. Cioè, chi andava a giocare a poker,
0: sì.
1: C'era questo palazzone pieno di tavolini verdi, quadrati.
0: Sì.
1: E io pulivo tutto, alle 6 di mattina con le cuffie, con la mia musica. La fortuna che avevo in un periodo a Milano è che avevo una Feltrinelli vicina e lì sono riuscito a vedere dei concerti molto belli. Ho visto una presentazione, vabbè, di Zero Calcare, di un fumetto. Ho visto i Subsonica in acustico alla Feltrinelli, bellissimo. Ho visto Stefano Bollani che suonava, reinterpretava Frank Zappa al pianoforte. Una figata che per me da Palermo era tipo un sogno.
0: Certo, forse anche troppo. Bollani sì. Che rifà Frank Zappa,
1: capito,
0: è il livello chi... radical chic che si è impennato.
1: 12 anni fa io comunque ci nuotavo.
0: Sì. Però questo è un pezzo che c'è molto della... Cioè è un bel mini sussidiario di quello che è un po' il tuo sound, no? Si può dire.
1: È vero, sì. L'elettronica, la cassa dritta, il cassone che spinge, le chitarre.
0: Però le chitarre
1: la melodia.
0: Che hanno queste melodie che appunto che richiamano un po' qualcosa di tropical, qualcosa di esotico.
1: Sì, e soprattutto poi le percussioni che in realtà ho sempre snobbato, devo dire, quando ero in Italia. Non usavo percussioni congas, bonghi, e quello poi è arrivato in effetti a Lisbona, questo lato percussivo che in questo brano è pieno di percussioni.
0: E come mai è arrivato qua?
1: È arrivato qua per via sicuramente della musica. Io sono arrivato nel 2016, ricordo che rimasi affascinato da Lisbona perché vedevo ascoltavo tantissima musica dal vivo in strada, musicisti veramente bravi. Molta percussione, molto ritmo, poi la musica brasiliana, africana, l'afrobeat, quindi da lì è stato... mi sono un po' incuriosito sul lato percussivo, in effetti poi ho capito che era una mia mancanza.
0: Mm-hmm.
1: Perché a livello di arrangiamento, anche in una cassa dritta, se metti un pattern di un ritmo di congas o qualcosa di più organico, cambia tantissimo, come quello che stiamo ascoltando ora.
0: Fa
1: la differenza, dà un calore, un senso di groove, di ritmo. Quindi poi ho iniziato a caricare i miei brani di percussioni, infatti, da lì in poi.
0: Bello.
1: In Italia no, non lo so perché, ma non l'avevo mai considerato, stavo più attento magari ai testi.
0: Ma sai, questo secondo me è proprio figlio della scuola italiana, di quello che magari di cui sei circondato. Infatti, poi magari ne parliamo, però ora già che siamo, poi sentiremo un altro tuo pezzo, ma la questione è che in Italia, io non so se è troppo alta la base, forse abbassa un pochino, e c'è sempre questa estrema attenzione ai testi, e viceversa invece la parte della musica è un po' messa in secondo, non in secondo piano, ma ci sono dei canoni da seguire, ecco.
1: Sì, dipende poi anche molto dagli ambienti. Se parliamo per esempio di musica più indipendente, alternativa, si trovano anche delle cose molto interessanti, però sono degli azzardi, cioè gente che decide di fare quello che vuole fare e non si, si adatta al, al tipo di musica, per esempio, che poi finisce su a Sanremo,
0: certo,
1: o alle
0: certo.
1: radio. Lì, certo, effettivamente c'è un po' di impacchettamento, di tutto richiama qualcos'altro,
0: certo,
1: non c'è niente
0: certo.
1: che dici veramente.
0: Infatti, guarda, quello che ti devo dire come complimento da parte mia, da parte di una persona che comunque non mi ritengo un esperto, ma mi ritengo una persona che sono anni che ascolta tanta musica in giro, che ha visto un sacco di festival, è proprio questa orientamento, aperto verso quello che sono i sound, le sonorità, i ritmi che non sono italiani, che ora qui mi sembra di citare Boris, una serie molto poco italiana, però effettivamente è vero che nella tua produzione si sente che c'è una ricerca e un ascolto quantomeno di tanto oltre alla musica italiana, perché comunque ci sono le tue sono canzoni dove canti in italiano, dove c'è un testo, appunto, dicevamo l'altra volta, un cantautorato elettronico, sì. un cantautorato indie tronico. Però effettivamente questa cosa tu ce l'hai, e quindi bene, bravo, complimenti, perché questa è una cosa che ti contraddistingue rispetto a tante altre produzioni italiane.
1: Sì, anche se sì, è vero, probabilmente è stato poi naturale come processo per via della mia, diciamo, del mio viaggio che ho percorso. E questa cosa, se, mi chiedo ogni tanto, chissà se quanti altri progetti sconosciuti abbiano già iniziato un filone così, mischiando lingue, stili musicali, magari non sono, perché adesso tipo in Eugenia li stiamo ascoltando e in effetti è un qualcosa che sembra attuale, ma che secondo me già molta gente faceva, ma non dovremmo andare a cercare, a riconoscere.
0: Questo è un bel tema, ne parliamo spesso qua, su cosa c'è di buono, cosa viene fatto di buono in Italia. Io sono ottimista per il futuro, ma adesso andiamoci a sentire un altro pezzo per parlare sempre di te e del tuo percorso. Il pezzo è Dimmi, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e ne parliamo dopo, perché
1: yes.

0: E questi erano i tre allegri ragazzi morti con una cover degli Smiths, con appunto Dimmi, cover di
1: Ask Me.
0: Che effettivamente c'è, cioè, Dimmi. Stavamo dicendo come effettivamente l'italiano, proprio come lingua, come suoni che ha, prende una canzone degli Smith, che quindi è comunque abbastanza, come suono, no? Sono un po' intimo, abbastanza un po' quasi che ti pieghi un po' per ascoltarlo. Viceversa, con l'italiano diventa una canzoncina più. Esatto, allegra. Però
1: sì, quella canzone da ascoltare la mattina col caffè appena ti svegli.
0: Sì. Perché appunto abbiamo deciso, il percorso di oggi verrà appunto del racconto di Foghi attraverso le canzoni. C'erano diverse fasi. Questo era il momento della cover scelta da Francesco, e appunto mi ha scelto questa. Beh, allora me la vuoi un po' commentare questa scelta?
1: Vabbè, ok, sì, come cover. Intanto l'ho avuta un po' sti giorni per la testa, quindi era fresca.
0: Era lì,
1: giornata di sole, ci stava. Poi vabbè, perché ho ho proprio una stima, un affetto sia per gli Smiths ovviamente, ma anche per i tre ragazzi morti.
0: Del quale hai un aneddoto, hai una storia.
1: Beh sì, più di una in realtà, molto particolari, che mi gasano tantissimo da fan. Sono sempre stato un fan di Davide Toffolo,
0: sì,
1: il cantante, fumettista. E poi quando suonavo in Italia ho avuto degli avvicinamenti in alcuni festival che magari in cui io suonavo con un cantautore con cui facevo da turnista, suonavano gli headliner, erano i tre allegri ragazzi morti, quindi ci trovavamo a fare colazione insieme.
0: Sì.
1: Una mattina dopo questo festival vicino Bergamo, mi pare a nord, comunque non ricordo, c'era anche Bruno Risas, altri artisti, Beatrice Antolini. Dopo aver fatto colazione, prima di partire in furgone per la prossima data, Davide Toffolo è corso nel suo furgone, credo sia proprio il suo personale, magari dico
0: un'altra, sì, sì.
1: A prendere un libro su un fumetto su Pasolini, una intervista, sì, inventata da lui con lui come personaggio verso Pasolini, è venuto a portarmela, me l'ha regalato, cioè, quindi è andato di proposito.
0: Oh, grande!
1: Potrei essere io impazzito. E poi in altre occasioni ci siamo incrociati, mi ha regalato una maschera dopo un concerto ai Candelai di Palermo, tant'è che una volta mi aveva chiesto di aiutarlo a trovare una casa in centro a Palermo.
0: Ah, gliel'hai trovata?
1: No, non sono riuscito, ma poi non credo non sia più venuto a vivere là.
0: Okay.
1: Io per email stavo cercando di aiutarlo, e in quel periodo uscì una loro canzone, si chiama La Cattedrale di Palermo, perché si era affascinato, c'era un po' incuriosito dall'ambiente che si respirava, che era molto figo, c'erano delle belle band, il Pan del Diavolo,
0: Madonna, cosa mi hai nominato, mi ricordo li vidi a Prato, mi ricordo rimasi molto affascinato, guarda, Pan del Diavolo, da questa cosa che nella vita un giorno vorrei riprovare, ovvero la batteria scomposta, dove appunto c'era lui, era chitarra e
1: gran cassa con i sonagli intorno, quindi aveva anche quel leggero acustico.
0: Esatto, e l'altro
1: 12 corde
0: basso,
1: chitarra acustica 12 corde,
0: e non aveva anche lui, non comandava un'altra per percussione?
1: No, erano proprio semplici folk minimali.
0: No, però l'idea era per quanto semplice quanto efficace dei Pan del Diavolo,
1: sì,
0: che comunque riuscivi a fare un qualcosa in due, con la forza che ci vuole, no? Un po' di percussione, di batteria, però che semplicemente quindi batteva, suonava in piedi e suonava e batteva il piede.
1: Con la cassa spingeva di cadi.
0: Racconto questo rapidamente, quando ho suonato con un gruppo, quando a Prato nel 2011-12, siccome i batteristi sono sempre storicamente delle teste di cazzo, allora noi al secondo batterista, così alla fine l'abbiamo mandato, cioè se n'è andato, non c'era mai, sai che hanno quattro gruppi, io sono un batterista, poi specie nei 20 anni, se non ha almeno quattro gruppi non va bene. Allora si disse, ma sai cosa, non si fece le basi, ci dividiamo un pochino la cosa, quindi si fece un po' tipo Pan del Diavolo, ovvero uno batteva con la cassa, un altro c'aveva un rullante, non mi ricordo, comunque avevamo provato un po' a creare questa cosa proprio dopo aver visto i Pan del Diavolo.
1: Cioè ognuno suonava un pezzo praticamente.
0: Cioè nel senso avevamo, io avevo la tastiera, ma avevo anche un piatto. forse un Crash, mi ricordo questa canzone, cioè, e così, capito, riuscivamo a creare un minimo di...
1: Cioè, se qualcuno va, non va a tempo è la
0: no, fine. Era un po' improvvisata, sì, però sì. La situazione era credibile.
1: Ma infatti il consiglio, fai come me, sostituisci il batterista con una drum machine.
0: Sì. Ma l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo le basi direttamente, quindi anche se effettivamente la potenza di vedere una batteria dal vivo effettivamente è sempre qualcosa, certo. Ci penseremo per il futuro. Intanto, mentre a proposito di cover, c'è Cerrone in sottofondo, del quale tu hai fatto una cover, tra l'altro, o sbaglio?
1: No,
0: è All Tight?
1: Ah, All Tight di Gino Socio.
0: Scusami, ma errore vergognoso da parte mia. Gino Socio, All Tight. Siamo sempre in quegli anni lì, quella
1: 81 credo che fosse. Tra l'altro è una canzone bellissima, secondo me, shazammata ad un evento a Santa Polonia durante un DJ set al Tremonto. L'ho ascoltata così tanto che mi sono innamorato e ho voluto fare la cover.
0: E allora, dopo aver parlato di cover, invece andiamo a un'altra categoria, diciamo, di pezzi. Oggi appunto andremo per categorie e andiamo nei guilty pleasures. E comincio con quello secondo me un po' meno guilty e poi ne parliamo. Andiamoci a sentire questa, giusto? Andiamo a sentire Già sei innamorata, sì, l'ho detto bene, quattro anni in Portogallo, due parole in portoghese saprò dire. Tribalistas, Già sei innamorata.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Tribalistas, Je sais namorar dal 2002. Porca miseria, 2002, album omonimo Tribalistas. E mentre ovviamente è partita in coda, ovviamente forse mi apparecevo dei Kaleidoscopio che insomma, vanno proprio. Io ero molto innamorato di lei dei Kaleidoscopio, mi ricordo il video. Non so se ti ricordi il video di lei che cantava, a me mi piaceva un sacco.
1: Non ricordo.
0: No, no, io ricordo i tempi di quando MTV ha avuto il boom,
1: Fa
0: capito?
1: quegli anni lì, 2000,
0: 2004,
1: esatto,
0: infatti,
1: infatti.
0: sì. Ma torniamo appunto al nostro primo, appunto, all'ascolto da Just Enamorar, Guilty Pleasures 2002, giovane Foggy, e anche io siamo coetanei, avevamo 15 anni, quindi come mai mi hai portato in Brasile come primo Guilty
1: Vedi, c'era già
0: Pleasures?
1: un richiamo forse,
0: È
1: ma
0: vero.
1: inaspettatamente. No, ricordo che questa canzone piaceva. Intanto passava sempre su MTV, appunto. C'era questo video, credo sia stato un successo mondiale, non credo,
0: Sì.
1: suppongo. Come tanto quanto erano stati anche in Italia Manu Chao con Clandestino. Ci fu un boom con Manu Chao, no? Che tra l'altro lui mischiava le lingue,
0: E
1: già
0: beh,
1: francese,
0: vero,
1: spagnolo, inglese,
0: è vero.
1: portoghese.
0: Era un esatto, un precursore di Foggy, era praticamente sì.
1: Foggy Chao. E poi c'era anche. No, questi sono quelli che ricordo di più. E i Tribalistas piacevano molto a mia madre. Passava sempre questo singolo, sia in radio,
0: Eh sì.
1: che su MTV, in televisione, nei negozi, anche ricordo, quindi bombardamento, però era sempre molto accomodante, no? Piacevole, una canzone. Io non capivo il testo, ovviamente, ma tuttora, anche al di là del testo, il feeling che ricevo è proprio una canzone allegra, con un
0: Certo.
1: bel mood.
0: Esatto, e quindi è il Guilty Pleasures,
1: Quindi sì,
0: diciamolo.
1: oggi
0: Esatto,
1: magari.
0: perché sono quelle canzoni che non confessi, no? Soprattutto se sei un musicista, dici no, no, no, non confessi che ti piacciono, perché dici, ah, ma queste sono pezzi così pop.
1: Eppure sotto la doccia la canto.
0: Eh sì, io pensavo che da piccolo, cioè se innamorare, voglio dire io mi so innamorare, nella mia testa voleva dire già se innamorare, ma. Tanto, che cosa, io, tanto in effetti, già sei innamorare, che tradotto sarebbe io so innamorare o sono già innamorato?
1: Forse più questo, già come già adesso sono già.
0: Sei innamorare. Ora andiamo a chiedere a Vittoria, la
1: Ok.
0: nostra mitica barista ragazza che lavora qui, e ci toglieremo questo dubbio
1: Ma
0: perché.
1: tu già sei
0: Ma tu sei innamorata,
1: innamorato?
0: Vittoria? No, no, appunto, però gran pezzo del. Che comunque, evidentemente, se l'hai scelto qualcosa anche poi dopo ti è rimasto, perché ce l'hai tu delle sonorità un po'.
1: Un po' sì, un po' sì. Ma per esempio ricordo che ero un grande fan dei Negrita, i Negrita, band rock italiana.
0: Vabbè, scusami,
1: Cioè, hanno iniziato però con quei suoni da Rolling Stones più rockettari. Poi c'è stata quella fase di Eldorado,
0: Certo.
1: una fase un po' più rotolando verso sud, quelle sonorità un po'
0: Sì,
1: più.
0: Radio
1: Quindi Radio
0: Conga,
1: Conga
0: Gioia
1: mi
0: Infinita.
1: affascinava tanto, ma devo dire che lì Manu Chao è stato
0: Eh
1: fondamentale.
0: sì.
1: E sicuramente ora che ci penso, parlandone qua, il fatto di mischiare generi e lingue già l'avevo assorbito tanto da lui perché l'ho ascoltato veramente tanto, ma ero piccolo, quanti sono passati un po' di anni
0: Eh sì.
1: con Clandestino,
0: Eh sì.
1: Bongo Bongo. Quindi probabilmente sì, qualcosina è rimasta. Poi chi me lo doveva dire di finire a Lisbona dopo queste canzoni in realtà sono all'ordine del giorno,
0: Sì.
1: ma ai tempi in
0: Stavo.
1: Italia no.
0: Guarda, clandestino, scusami, fa male dirlo, ma 98.
1: Ok.
0: 98 vuol dire. Non lo so, non lo riesco a dire 28 anni fa. Cioè, non, io me lo ricordo e guardavo il
1: Melodì.
0: video e non riesco a crederci. Però effettivamente sono passati questi anni.
1: Grandi annate quelle, perché nel 99 poi arrivava un Californication dei Red Hot.
0: Abbiamo parlato qualche volta, mi sa, insieme. 99 è un giorno,
1: Grande.
0: faremo due puntate
1: Solo su.
0: su quello che è uscito. Potremmo allargare addirittura il biennio 98-99, ma solo il 99 fu un anno incredibile. E noi, effettivamente, diciamolo, perché ora si ride, ma effettivamente l'arrivo di MTV per quelli che erano appunto in quegli anni adolescenti, teenager, 12 anni, 13 anni, cioè MTV ha fatto sì che a un certo punto la nostra generazione è stata invasa da una valanga di video, di cose, di informazioni che prima invece era complicato accederci. Ecco, quindi grazie MTV che ci ha
1: Tutti i
0: formato.
1: programmi notturni, brand new,
0: C'era Brand New,
1: quelli lì dove
0: sì.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
1: cercavi delle chicche alternative. Poi ricordo io registravo, avevo il videoregistratore.
0: Eh beh, certo.
1: Quindi quando c'era un video subito registra e poi me lo riascoltavo, tipo playlist, quella che ora noi facciamo, definiamo playlist col nastro della videocassetta.
0: Proseguiamo, perché robe, perché volevo dire che di Guilty Pleasures ce n'è un altro molto bello che io stracondivido, però quale scegliamo? Qui siamo veramente in questa qui. Andiamo. Allora e io approfitto, perché forse non l'abbiamo detto, intanto lo annunciamo ora, del prossimo Amore Disperato, proprio perché appunto se no poi ci dimentichiamo, beh, mi stava passando di mente prima, che è perfetto nel momento dei Guilty Pleasures a annunciare. 26 luglio, stesso posto, stessa ora, stesso bar, Sunset Destination Hostels. Ci saremo noi, ci sarà Foggy e vediamo chi ci accompagnerà. Comunque 26 luglio, ancora Amore Disperato, serata, anzi giornata incredibile sul rooftop. E intanto andiamoci a sentire un classicone del mitico, enorme Robbie Williams, che andrò a sentire qui il 28 agosto al Calorama, e andiamoci a sentire uno dei suoi pezzi più incredibili, più famosi, che canterò tutto e forse mi spoglierò, ma non qui davanti a voi. Rock DJ.

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo aver ascoltato ancora una volta tutti i frutti di Grande Robby. Però a questo punto mi domando io, come mai, da cosa viene per te questa questa passione, ovviamente guilty, quindi un po' nascosta, per il grandissimo Robby?
1: Ma non so, penso che molti condividano questa passione nascosta per un personaggio come lui, no? Cioè io mi ci ritrovo, comunque l'inarrivabile, quasi rasenta la perfezione nell'imperfezione, quel personaggio distrutto dalla vita e comunque continua a essere una bomba di carisma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tuttora, poi chissà che vita assurda un personaggio così avrà avuto. Però ecco, si ricollega anche a quegli anni là, perché per esempio io l'ho conosciuto comprando un disco, non ricordo il titolo, nel 99 pure, avevo fatto un acquisto, un pacchetto completo, Robby Williams, Red Hot Chili Peppers e Moby Play. Quindi,
0: Madonna,
1: capito?
0: Che
1: quindi, mi ricordo perfettamente quella mattina in un mercatino a Palermo, in zona, dove vendevano i dischi CD, ma masterizzati, copiati illegalmente. Io ho comprato questi tre in un colpo solo e quindi da lì ho detto: ok, questa è la musica.
0: Questa quindi, è la musica, esatto.
1: Prenderò una chitarra, non voglio più studiare sax, perché all'inizio.
0: Guarda, secondo me hai comprato I've Been Expecting You.
1: Esatto. Sì, ce l'ho ancora a casa, originale, non credo che funzioni. Grande disco, esatto.
0: No, ma questo era lì, il disco con Strong, pezzo incredibile, profondissimo. Sì. No Regrets, Millennium, bellissimo. E c'è la She's the One, cioè, capito? No.
1: Qualitativamente è tanta cosa. Quindi io da un adolescente, un preadolescente, non so, che scopre Robby Williams con questi pezzoni e poi ascolto John Frusciante,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Quindi lì è stata la folgorazione, per quello ha un guilty pleasure, però insomma di qualità.
0: No, assolutamente, anche perché lui, dobbiamo dire, lui avendo avuto, io ho visto anche il film, ho costretto la mia amica ad andare a vedere il film, bellissimo, tra l'altro non ha avuto molto successo ma è un gran film. Cioè lui è uno dei pochissimi casi di chi è uscito dalla boy band e in una vita sconclusionata in cui stava di merda, stava male, ma non ha sbagliato un colpo, perché appunto ha fatto il primo album Life Through a Lens, poi questo, poi Sing When You're Winning, quello con appunto Rock DJ, sì. E l'altra canzone con Kids, quella con Kylie Minogue, grandissimo, sì. Bellissimo. Dopodiché ha avuto poi Escapology, l'altro grande album, quello appunto con Phil,
1: qualche canzoncina
0: il ragazzo farà strada, e qui no, condivido. È un grandissimo, uno degli ultimi, secondo me, grandi entertainer in senso proprio puro, a livello proprio di presenza sul palco, di pop star pura.
1: Pop star, sì, d'altri tempi ormai. E comunque sono passati 20 anni, no?
0: Sì, sì, e coda.
1: Esatto. E comunque si mantiene sempre più che bene.
0: Insomma, assolutamente.
1: Rappresenta un bel pezzo di storia della musica.
0: Certo, della musica del pop.
1: Fatto bene, c'era comunque un altro concetto: arrangiamenti, studi, registrazione, qualità nei testi, nelle canzoni,
0: sì.
1: Era un altro mondo.
0: Certo.
1: Un tocco di Brit.
0: No, hai detto bene, c'è proprio un'attenzione alla qualità della produzione, dei suoni pop, rock, ma ecco, pensati tutto, anche i testi, insomma, a questo collaboratore storico che poi ora con cui ha fatto tutti questi primi album che poi dopo si sono separati, ma insomma, anche lì i testi scritti insieme, ecco, parlando, una persona, ecco, più che altro una persona vera, che ce l'ha fatta, ma che a 16 anni non ha mai avuto una vita reale, perché uno a 16 anni si trova ad essere una star, lui racconta che pippava cocaina e ecstasy a 17-18 anni, ecco, cioè capisci, è una vita che non ha mai, ecco, avuto i binari normali, ecco.
1: Sicuramente non c'era tanto equilibrio.
0: No. Ma chi ce l'ha?
1: Per dire giusto una frase così.
0: Vabbè, che noi ce l'abbiamo. Il prossimo artista, invece, proprio parlando di persone con equilibrio, è sempre il nostro Foggy, e ci andremo a sentire appunto un altro tuo pezzo che parla di saluti, no? Perché no, non parla di saluti, no?
1: Di salute mentale recuperata dopo essere stato scritto, cioè, parliamo di Buongiorno.
0: Esatto, ce l'andiamo a sentire. E poi appunto, come sempre, appunto ne parliamo un pochino in questo bellissimo viaggio insieme al grande Foggy. Buongiorno Foggy.

0: E allora, ai buongiorno Foggy, dal, questa 2023, se non ho letto male, e 2023, 17 novembre, così diciamo la data. E dunque, ai buongiorno, lo introduco io, poi appunto ti chiedo un pochino la scritta, perché lavorando come moderatore, come capita a tanti qui in, appunto a Lisbona, per TikTok, appunto ti trovai a vedere dei... fare anche turni appunto un po' strani, diciamo un po' notturni, e di conseguenza hai buongiorno, non sai più se dove sei, che giorno è.
1: Sì, letteralmente. Vabbè, sì, moderavo video in tempi di pandemia,

0: e poi il giorno dopo già era ribaltato l'orario.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: ed effettivamente
1: illegale, per, in Italia sarebbe illegale.
0: Farlo per circa 9 mesi io andavo, non lo so, in delirio, non capivo più niente. Davvero in inverno andavo, iniziavo il turno alle 10 di sera, bevevo il caffè alle 4 di mattina, alle 6 di mattina.
1: Terribile, madonna.
0: E in più dovevo vedere alcuni video, quindi alla fine per tirarci qualcosa di buono fuori è venuto su questo singolo.
1: Un pezzo appunto che racconti quello, quindi come vedevo giù ragazzi
0: quasi letteralmente
1: a bere detersivo, vedevo addominali,
0: sì. La testa nel forno è chiaramente la mia,
1: cioè, di uno che sta impazzendo,
0: di uno che sta bruciando a sua insaputa, contro voglia, perché comunque il lavoro effettivamente era quello di una polizia del web.
1: Allora sì no certo, ma guarda, il lavoro no, volevo proprio evitare, non parliamo nemmeno infatti, perché è una roba terribile. La cosa che però volevo commentare a livello musicale rapidamente è che effettivamente questo è uno dei tuoi pezzi che anche dal vivo, insomma, ovviamente la gente ormai lo riconosce, lo sente, lo canticchia, di quelli che funzionano bene. Però devo ammettere che adesso era un po' che non lo sentivo con una bella cassa, con le casse del mitico studio qua di Side Radio, e devo dire che dal vivo rende a livello proprio coinvolgente, coinvolgente. Qui ho sentito che comunque spinge la cassa dello studio, cioè la della versione dello studio è molto più forte, ecco, di quello che mi ricordavo invece della versione dal vivo.
0: Sì, anche a me fa un po' un strano effetto dopo tempo che non l'ascolto. Questo è stato un lavoro, la produzione se ne è occupato João Moreira, che è un fonico, un produttore, un musicista anche di Porto. Conosciuto a un festival Termometro qui a Lisbona,
1: sì.
0: Lui si è appassionato e mi ha proposto un giorno di produrre un singolo, quindi sì. Ha scelto questo brano, questa parte tecnica, diciamo, io gli ho mandato le tracce, poi lui le ha mixate, le ha definite,
1: okay.
0: E ha fatto un lavoro effettivamente grandioso, da produttore come si deve. È stato un piacere affidarmi anche a lui, perché so che è un professionista, abbiamo legato un po', si parla del 2019 che ci siamo conosciuti. Quindi è l'unico brano in realtà online mio che non ho prodotto io.
1: Okay,
0: se suona meglio di altri, il merito è
1: allora,
0: suo.
1: Vedi, io ho detto una cosa alla fine. In realtà era quasi una cosa contro di te. No, non è vero. No,
0: no, no. Me la do io
1: da solo. No, devo dire che suona molto bene, molto effettivamente, sì, no, ripeto, la differenza è che dal vivo si percepisce forse di più la melodia, ovviamente la parte che ti avvolge, e invece qua in studio ho sentito proprio il dettaglio della cassona, sì. che andava, questo una tua My Way, se vogliamo, una delle tue hit, quelle ormai che si riconoscono.
0: La prossima sarà New York, Lisboa.
1: Esatto. Ma guarda, potremmo fare tra un anno facciamo tipo, sai, i grandi super gruppi, capito, dove ci siamo noi, voi e qualche altro disperato.
0: Sì, esatto. I reduci di guerra, quelli sopravvissuti. Sì. Mettiamoli insieme, facciamo un concertino.
1: Facciamo la versione di Domani, Uniti per l'Abruzzo, non so se ti ricordi, questa è una dei mie.
0: Vagamente, sì.
1: Domani, lo so,
0: sì.
1: Noi qua, tutti siamo fan di Domani, la canzone per i terremotati dell'Abruzzo.
0: Mi viene in mente quella degli Articolo 31, Domani, domani.
1: Sì, quella no, quella.
0: Domani
1: quella.
0: Un altro giorno.
1: Quella, gran pezzo. Articolo 31 che se lui non si fosse totalmente rincoglionito, devo dire che c'è un rispetto io per J-Ax comunque in realtà molto molto grande per quello che ha fatto fino al 2002-2003, è stato veramente bravo. Ma no, tu non sei un grande fan.
0: Sì, io sono cresciuto, io sapevo a memoria La Fidanzata, le cantavo a palla tantissimo da piccolo. Poi ho iniziato a perdere, c'è stata una fase quasi punk, sono cambiati un po' da quando Domani Smetto. Insomma, poi l'ho perso un po' di vista, però sì, sono cresciuto poi con gli Articoli.
1: E a proposito di crescita, che io qua ho sbagliato, abbiamo saltato un qualcosa, perché a proposito di crescita e a proposito di filosofia di vita, adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo del grandissimo Tonino Carotone, il suo classico, perché appunto come filosofia di vita, che è Me Cago e Nell'Amor, poi ne parliamo perché, è evidente.

incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.